Spominčice. Tokratne Arsove spominčice začenjamo z godalnim kvartetom številka 14 v Cismolu, opus 131 Ludviga van Beethovna. Godalni kvartet Tartini bo izvedel 6 stavkov z oznakami Adagio, Manon troppo e molto espressivo, Allegro molto vivace, Allegro moderato, Andante, Manon troppo e molto cantabile, Presto, Adagio quasi un poco andante in Allegro.